0: Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.

amici europei. Questa musica per voi è una musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torre Rossa. Il mondo, la luna,